0: Maskarutno hullamo, ohto, irta, trin, ta jek, jek, ohto, ohto.
1: Andare alle dalle gaje cosa è rom da ci tromato da lingue do massa pesa ma bugere se rom andare rom se mi bae robio alle gaje cane e rom ci ti le gaje le ma cave so qua sulla sila e te utalille a mogis cara babut vreme san dexarca hi abo rom va gaje utali e cave so manus te pena tu ca a pro se vorbo pa rom pa gaje cosa io le gaje ma fino proprio per copre carolini cose che do mi che di sabra cane cosa le ne vale ora mai caver buti delle mai lasce tareste che ad vesmenio mai sigo delle che che mai mi verte sulle rom solle irno una chida o da sella mi un cara solle le rom in palio cae mai ci vorre buti sono le scase snocche de schische de erdeg bel chiedo a mal cane rom c'ha ver c'ho ma cosa ne sir de pandavar se stai dai che le luoghe hänai le sigaretti va tiana me kaave va te ja se on andero bia hoja le kaasi barbare mi kote tahmo katin le mafede sa romen lenke hoza torto so vura ta amar kerdi ona da kes be sa te para to ke saro zuke al hai machka simon du gene chakato rom rafinato e jone stiri leske andalesco tutto le ho preso ro le memora no te però te ke sarsi canadente han Choro Hamasco, nai vitamino. E sarte, però perché nai non è due dove vuoi Hamasco. Choro, ma è Choro Hamasco del. Ma so ci chiaro il lenga dello vende, Anira. Mi dico di dico te te vi telefono rassile la mamma, ora io ne sacco dico te il ricego, io ne so, bravo il ricego sa che te avrei. Castai ho preso delle giornate, stai uto bello in grande hai solo per fogdan. So godi Andre Sersi, ma quando c'ho ma Andre bisogna vai bar, sa, può essere già lo deve. Che invece sono da vinto, che invece capito, sì. Andre Sesin, da tutto bello, vi guardo le sue buche in tente, le buche in te, oggi ne scato già, sorbo. Oggi mano, Sean, oggi ares. Da cana che telefono, dai, Sean. Da cana sai che ho i vepe mandi con la scelta, dove c'è, da cana festi, da cana. Da cana, da cana, in vele, ne vele. E già ne, ho zile, ha, more, ha, tele buche, sa, da tutto bello, tele buche, buongo, dalle sue.